Cadusi out of luck, I push in a bogey in, I push in a bogey for, ma non ne stanga mai, cadusi forte ancora, da muovono bogey qua, da muovono bogey là, mo da imparato come va. Da imparato come si fa lo hockey box.